0: mezzale. Lo sigo al fondo, Mario Benedetto. Lo juro, non se
1: ve. Abusadora, la banda de Carlito Astrula, la Damián Córdoba, Cobarde, si la ves.